0: faccio un capo, sì, mi critica perché non entiendo che si faccia.
1: La larga spazzatura alla tua cara consumi, per la maestra che l'entrata in alambre del cuore.